0: Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao.

in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna.

0: Quella, parola di arrezza.
1: Ah, sì. Con la se le pasa.
0: Che mi chiedi tu oggi? Ma bagna, sì. Gracias, cuando quieras, maestro, díselo.